osika ositwa ne di efie kwan so eye bigger and better na se se di ano ana se obo star 281 star 281 na wo de has no ato aso na fi wa sending what you su option 1 eye adum fm teacher ne say siko osika ositwa ne di ti se di abin draw no ekoso from Monday to Friday. A big PD.